Hoi da la la, et de la de ritten la la, et de ritten la la, et de ritten la la, hoi ti da la, et de la de la la la, ja da da da, et de la de la la, es dat si gai la, ne ma do te ka ja. Kirtan tylän ne maadot, palinka todot. Kemman darshai jastar, kemman gechit robus. Teile shindan kebelo raman gechit robus. Hoi di da la la, et di di da li da ta la, ay di da ta la la, et di da di da ta. Oi ti na la, et di da ta la la, oi di ta la, et di di ti na la.

Con su più verni che non levi po', dica con su più verni che non levi po'. Le brave drollo su di buone ma, dica le brave drollo su di buone ma, e la più le do su di buone sa, dica e la più le do su di buone sa. La puma e ruzzo su di bun piala, dica la puma e ruzzo su di bun piala, e lei regnito su di